chissà se là qualcuno salirà. Laggiù, laggiù, nell'indaco laggiù, foschia, foschia, enigma, fantasia.